0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'attimo è bello perché ha rinunciato all'eternità. Non si può chiedere che duri per sempre e non si può chiedere di ritornare.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sei tu la parte migliore di me stessa. Il limpido specchio dei miei occhi. Il profondo del cuore, il nutrimento, la fortuna, l'oggetto di ogni mia speranza, il solo cielo della mia vita.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La prima volta che ti vidi, decisi che dovevi entrare a far parte del mio mondo, per cambiare ciò che era la mia esistenza ed iniziarla a chiamare vita.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

0: Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ora che sono sola e con tanti amori finiti alle spalle, mi rendo conto di quanto tu mi hai davvero amato.

0: Oggi è venerdì 18 settembre del 2026. Vi auguro felicità. Ariete, vi ricordo che quel burlone di Mercurio è ancora in bilancia e vi rema contro. Marte è ancora pesante, quindi prendetela almeno voi un po' più alla leggera. Toro, la positività delle stelle si riflette anche nella vita in casa. Tocca il vostro amore. Il posto, il ruolo che volete ottenere e che vi spetta di diritto. Gemelli, per quanto possa essere noiosa questa luna, nelle collaborazioni apre comunque un capitolo nuovo. Cancro, sono dei momenti molto coinvolgenti in amore, che è poi quello che dovete raggiungere tutti quanti, cioè intensità in amore. Branco le stelle, per il segno oggi sicuramente baciato dalle stelle, io ho una particolare attenzione oggi al leone che ancora non è sposato, al leone che è stato lasciato o che non ha ancora trovato l'amore. Allora a questi leoni io auguro veramente che nascesse un amore oggi, perché questo amore che nasce oggi sarà per sempre. Vergine, oggi anche voi della Vergine, così pragmatici, così razionali, siete un po' strani, come si dice, no? Magari questo poi qualcuno troverà molto sexy, ma certo nel vostro lavoro non credo che vi chiameranno perché siete sexy. Vado alla bilancia. Vedere un certo tipo di donna, di uomo, e allora la bilancia, beh, spesso non ragiona più, diciamo, ecco. Però io conto sulla vostra maturità. Scorpione, una madre e un padre che pensano alla felicità dei figli, ecco, voi dovete solo dimostrare di essere all'altezza di un nuovo prestigioso ruolo. Sagittario, Giove vuole così. So che non è nei vostri programmi, immagino, perché oggigiorno specie le signore, le donne non è che vogliono figli. Però Giove in questo non sente ragione. Quando lui vuole farti avere un figlio, lo avrai. Capricorno, fortuna promessa anche da Giove. Qualche tensione invece con le persone vicine. Vado all'acquario. Vi interessa di più profumo di soldi per il segno dell'acquario. Pesci, per quanto riguarda amore, siete amati, desiderati, indispensabili, anche in casa. Allora voi tutti ancora tanta felicità e fortuna con il primo quarto di luna che fa pensare agli uccelli che volano, che partono, però si vedono sempre meno. Quest'anno non credo di aver visto una sola rondine, e questo è molto male. Pensiero, gli uccelli parlano la stessa lingua, sapete, di sempre. Gli uccelli sono il contorno del tempo. Gli uccelli sono il nostro desiderio di luce, di stelle, di vocalizzi, giubilanti.
1: Dimensione, suono.

0: ce n'è messo di tempo, dice Adriano Celentano a Mina con Brivido Felino su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Buongiorno da Laura Buono. Io non ce n'ho messo di tempo, sono arrivata puntuale, precisa, alle 6 in punto ad iniziare questa nuova sveglia qui su Dimensione Suono Soft, quella del venerdì che sicuramente è più leggera delle altre perché pensiamo già al weekend che è in arrivo, però intanto comunque dobbiamo affrontarla questa sveglia, quindi cerchiamo di farlo al meglio come sempre, partendo con calma dagli auguri. Oggi la chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino, il frate francescano famoso come il santo dei voli, perché era famoso per le sue estasi mistiche durante le quali, secondo tantissimi testimoni, si sollevava da terra. E poi noi, per andare sul sicuro, perché non so se c'è qualcuno che pratica la levitazione qui all'ascolto, facciamo gli auguri a chi oggi festeggia il compleanno e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 18 settembre. Ricordiamo Greta Garbo, nata nel 1905, che è stata tra le attrici davvero più leggendarie della storia del cinema, capace di conquistare Hollywood, restando però sempre schiva, sempre lontana dai riflettori per quanto riguarda la vita privata, e lei la ricordiamo anche come la divina. E poi ricordiamo Franco Franchi, che insieme a Ciccio Ingrassia ha fatto ridere generazioni di italiani con la famosa coppia comica Franco e Ciccio. Poi facciamo gli auguri ad un grande cantautore toscano, che è Marco Masini, che a novembre tornerà a suonare nei principali palazzetti italiani con il suo nuovo tour. E chiudiamo infine con un fatto storico da ricordare, accaduto di 18 settembre. Era il 1964 quando negli studi dell'ABC debuttava la serie televisiva sulla famiglia Adams, che avrebbe conquistato presto tutto il mondo, e devo dire che i suoi personaggi sono ancora molto vivi. Basti pensare a Mercoledì Adams, che è la star delle nuove generazioni.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrato, la notte ti vengo a cercare.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Oldies su Dimensione Suono Soft alle 6:18. Come va questa sveglia? Dai, che forse è un po' più semplice rispetto alle altre della settimana, perché è venerdì e siamo già proiettati al weekend. Però noi abbiamo quelle certezze ogni mattina che ritornano indipendentemente dal giorno della settimana, e una di queste è l'informazione. Sentiamo adesso, come ogni giorno, i principali fatti della giornata grazie alla redazione di Sky TG24.
1: Jet russi violano lo spazio aereo lituano e vengono intercettati da due Eurofighter italiani, Meloni e Oslo. Non bisogna reagire alle provocazioni di Putin. L'Italia è pronta a usare la Marina per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb. Crosetto: decidiamo con governo e Parlamento, non aspetteremo la decisione dell'Europa. Il premier canadese Carney all'Europarlamento: nostra alleanza, faro per le democrazie, insieme siamo più forti. Per Trump è un atto ostile e torna a minacciare Bazzi. Blowout: la maggioranza rivendica la misura e respinge le accuse di fare campagna elettorale. Schlein apre al governo sull'energia, ma è lite nel campo largo. Mattarella è in visita alla stanza rosa dell'ospedale di Grosseto. La violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza, bisogna non solo reprimere ma prevenire. Donne avvelenate con la ricina a Pietracatella, le indagini si orientano verso un duplice omicidio premeditato, attesa per i risultati delle analisi in corso a Berlino. Sicurezza dei minori online: la Commissione lancia il Kids Act, il vieto dei social assoluto per gli under 13 a 15 anni, l'età minima per aprire un account autonomo. Europa League: la Juventus vince 5-0 contro gli olandesi del NEC, gli azzurri del volley avanzano agli ottavi. Serie A alle 20:45, l'anticipo Monza-Sassuolo, live su Sky.
0: Grazie alla redazione di Sky TG24. Tra poco invece sentiamo gli amici di Trebi Meteo per sapere che giornata ci aspetta oggi e per magari iniziare a dare uno sguardo anche al weekend.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
4: Con Trebi Meteo è un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
6: Te ne do uno io.

0: Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Amore, pronto a rientrare?
2: Certo!
1: Davvero?
2: Sì, back to Gran Roma.
1: Io intendevo a scuola.
2: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
1: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
3: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Supermercati PIM, per family lavora,
2: Oh My Car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19 e 20,
3: speciale nuovo, usato e chilometri zero.

0: Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
1: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
2: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
1: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779, all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica. Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
5: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
4: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
5: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
6: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Alternanza di nuvole e ampie zone di sereno questo venerdì nel Lazio, però un minimo di variabilità comunque da mettere in conto. Qualche breve acquazzone, qualche breve piovasco sarà possibile in giornata. Senza grandi conseguenze, per la verità, anche come temperature continueremo a raggiungere valori più estivi che autunnali, con punte anche questo venerdì di 28-29 gradi. Fine settimana all'insegna tutto sommato del bel tempo con ampie zone di sereno, solo domani qualche residuo annuvolamento a ridosso dell'Appennino. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
11: Dimensione Suono Soft.

0: po' di ritmo caliente che di mattina ci sta sempre bene. Gli Arabe de Palo con La Flaca su Dimensione Suona Soft. Ciao da Laura Buono. Primo appuntamento Good Life di questo venerdì mattina insieme, in cui vorrei iniziare con un indovinello. Vediamo se ce la fai a trovare la risposta oppure no. Cosa può diventare una sedia, un pavimento, una lampada? A volte può essere addirittura commestibile. Cos'è? Lo so che è difficile, quindi ti do io la risposta. È il bambù, che tra l'altro dal punto di vista botanico il bambù non è un legno, è un'erba, perché appartiene alla famiglia delle graminacee, e la sua particolarità è la rapidità con cui cresce e con cui si rinnova, e infatti dopo il raccolto può produrre nuovi fusti senza dover essere ripiantato ogni volta, che è una caratteristica molto interessante per realizzare oggetti durevoli con questa risorsa che si rigenera facilmente. E poi entra in gioco la nostra curiosità di consumatori sul bambù. Per esempio, davanti a una bella lampada in bambù proviamo a chiederci da dove arriva quel materiale, come è stato lavorato, quali colle, quali finiture sono state usate, e se un pezzo si rompe si può sostituire facilmente, si può riparare. Ecco, queste sono tutte domande utili per valutare la qualità dell'oggetto e il suo percorso, oltre all'effetto che poi magari farà nel nostro salotto, ovviamente. Comunque, il consiglio pratico che vale in generale per qualsiasi oggetto è scegliere sempre qualcosa che ci serva davvero, che sia ben fatto, ben costruito e che possa essere continuato ad usare finché funziona, finché insomma non si rompe, per evitare sprechi, perché la scelta migliore è quella sicuramente capace di restare con noi, bella e utile, il più a lungo possibile, per tanti tanti anni, speriamo. Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche su dimensionesuonosoft.it con tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e relax.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: anche se siamo in realtà molti più di due all'ascolto in questo momento di Dimensione Solo Soft. Era Raff che chiude questa prima ora di Sveglia Insieme, dai che ce l'abbiamo fatta, lo spoglio più duro, quello tra le 6 e le 7 è andato, adesso ci restano altre due ore da passare insieme fino alle 9 con tante curiosità, ma soprattutto con la nostra rubrica True Life, Vita Vera, che torna tra poco. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Vuoi qualche esempio? Eccolo qui, nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc, da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna. E in più, solo da CarPoint, hai 3 rate in omaggio. E allora vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
8: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
9: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
10: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
11: Usato Days.
10: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
11: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
10: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
11: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
10: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
12: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
13: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. Tanfisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta

0: valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Valentina Lorusso. Mia moglie, reduce dall'operazione di ieri, terrorizzata perché quel cecchino gira libero, è lo sfogo di Valerio Cutonilli, marito della donna colpita ad un braccio dal cinquantenne Edoardo Cerdiello Crescimanno, che le ha sparato con un fucile ad aria compressa dal balcone di casa sua in via della Giuliana Prati a Roma. Il cinquantenne, che si è costituito, è stato denunciato a piede libero per lesioni e a quanto sembra sarebbe già tornato a casa. Solo in casa si sarebbe arrampicato sulla ringhiera del balcone precipitando da un'altezza di circa 10 metri. Il bambino, 4 anni, di origine colombiana, soccorso dai passanti ed è ritrasportato in gravissime condizioni al policlinico Gemelli. Il piccolo è ricoverato in terapia intensiva pediatrica. La prognosi è riservata. Esprimo solidarietà e vicinanza al ministro Valditara per le gravissime minacce ricevute. Una lettera minatoria accompagnata da un proiettile rappresenta un atto vile e inaccettabile che non può trovare alcuno spazio nella nostra democrazia, lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Il 19 e 20 settembre il sindaco Gualtieri sarà a New York per partecipare all'Urban Mayor Summit 2026, ospitato dal sindaco Zohar Mamdani, lo rende noto il Campidoglio. Il summit riunisce i sindaci delle principali città dei paesi del G20. Lo sport con il volley: l'Italia conquista il quinto ed ultimo match della fase a gironi contro la Slovenia per 3-2 ed ora può pensare all'ottavo di finale, dove domenica affronterà la Danimarca. Il calcio Europa League: bene la Juve, 5-0 agli olandesi del NEC. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Mi piaci quando mi guardi senza dire niente. Tuttavia, le più grandi emozioni nascono e muoiono nel silenzio. Ma sono i tuoi occhi che parlano. Mi dicono quello che vorresti urlare. Poiché in quel silenzio ci sono domande e frasi d'amore che vorresti esternare senza riuscirci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero.

0: tutto quello che un uomo, Sergio Cammariere, su Dimensione Suono Soft. Sono le 7:16 minuti di venerdì 18 settembre e sappiamo bene che il lunedì e il venerdì tra le 7 e le 8 c'è la nostra rubrica True Life, vita vera, quella che apre le porte a tutti voi ascoltatori. Io sto già sistemando qui i divani, sto preparando il caffè perché ci sediamo tutti insieme e ci ascoltiamo le storie di chi vuole raccontarcele, ascoltiamo magari qualche dubbio, qualche perplessità di voi ascoltatori che decidete di dircele e cercate magari qualche consiglio, qualche parola di conforto. Ecco, noi siamo qui proprio come un gruppo di amici a bere il caffè, a sorseggiare il caffè insieme e a cercare di sostenerci, per cui se hai qualcosa da raccontare, se hai un dubbio, una perplessità, una domanda che vuoi fare agli altri ascoltatori, questo è il momento. 320 20 41 433, messaggi WhatsApp, meglio se audio, ma ovviamente vanno bene anche scritti. Quindi ripeto il numero 320 20 41 433. Apriamo ufficialmente il momento True Life. Roma è una città dal respiro internazionale, dove ogni angolo ha una storia e ogni casa ha un valore unico. Vendere qui però è un'operazione complessa, lo sappiamo, che necessita di competenza locale e strumenti globali. Colliers Progedil S.p.A. è l'unione perfetta. 30 anni di esperienza radicata a Roma incontrano la forza di un leader mondiale del real estate. Verifica tu stesso la qualità della loro consulenza. Se vuoi cambiare casa, il tuo futuro inizia su progedil.it.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
11: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
12: Una veneta cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
13: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000!
14: Gazzoni!
13: È tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni. Una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Gazzoni. Via Appia Nuova 1160, Roma.
15: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
16: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
17: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
18: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
19: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu?

0: Principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
1: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su abilmente.org.
2: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft. True life. Risposte a piccole, grandi domande.
1: La nostra rubrica del lunedì e del venerdì tra le 7 e le 8, quella tanto attesa perché ci piace poter aiutarci a vicenda, no? Dare consigli.

sostenere delle persone, perché magari noi da quella situazione ci siamo già passati e quindi sappiamo che se ne può uscire. Ecco, mi piacerebbe oggi dare una mano a Nadia. Ho scelto il suo messaggio perché ha scritto questo: buongiorno, dopo un periodo di 6 mesi con problemi di salute momentaneamente risolti, e questa già ci sembra una bella notizia, adesso però scrive: vivo con uno stato di ansia costante e tutte le notti mi sveglio alle 3 con brutti pensieri. Grazie, sono Nadia. Allora Nadia, innanzitutto quello che ti vorrei dire è: sicuramente contatta uno specialista che ti può dare una mano con e risolvere seriamente la situazione, però noi siamo qui per darti una mano anche noi con i nostri consigli, perché a tutti quanti forse è capitato di svegliarsi alle 3 di notte, perché poi le 3 è il classico momento, il classico orario in cui ci svegliamo tutti, è scientificamente provato, ne abbiamo anche parlato di questa cosa. Comunque magari diamo qualche consiglio a Nadia su come dormire meglio, su come mandare via i brutti pensieri, diamo un sostegno, una parola di conforto a Nadia dicendole che dai, che si può superare questa situazione. E allora il numero è sempre lo stesso: 320 20 41 433, messaggi WhatsApp per Nadia, che dopo aver risolto per fortuna almeno momentaneamente dei problemi di salute, adesso però vive in uno stato di ansia costante e tutte le notti si sveglia alle 3. Che cosa le possiamo dire? Come possiamo aiutarla? Come possiamo sostenerla? Dai, che siamo tutti una grande famiglia e siamo qui per darle una mano. Quindi 320 20 41 433, messaggi WhatsApp scritti, ma meglio ancora se audio, non troppo lunghi, così cerco di mandarli in onda il più possibile e far sentire ancora più calore e ancora più sostegno alla nostra amica Nadia. Siamo qui per te, Nadia.

0: Don't know why, Nora Jones su Dimensione Suono Soft. Siamo nel pieno della nostra rubrica True Life, vita vera, quella che coinvolge voi ascoltatori, anzi che mette proprio al centro voi ascoltatori con le vostre storie, i vostri dubbi, le perplessità, qualcosa da chiedere, come oggi ha fatto Nadia, che ha scritto al 320 20 41 433 questo messaggio. Ha scritto: buongiorno, dopo un periodo di 6 mesi con problemi di salute momentaneamente risolti, adesso vivo con uno stato di ansia costante e tutte le notti mi sveglio alle 3 con brutti pensieri. Grazie. Allora, abbiamo provato a dare qualche consiglio a Nadia. Quello che le ho detto subito è che la cosa migliore è ovviamente rivolgersi a uno specialista, però noi siamo qui per supportarla e per farle sentire il nostro calore. Devo dire che è arrivato tantissimo calore. Grazie a tutti voi che avete mandato i messaggi. Ovviamente il tempo è quello che è, ne possiamo sentire solamente alcuni.
1: Se ci vuole uno specialista, è sicuro, sì, che ti aiuti meglio di noi.
0: Certo.
1: Però ti posso dire quello che ho fatto io. Io per tanti anni ho vissuto degli stati d'ansia come i tuoi.
0: Sì.
1: Alla fine il mio segreto è stato quello di accettarlo. Accettarlo, ok, d'accordo, c'ho sto brutto pensiero. L'ho accettato e piano piano ne sono uscita.
0: Vedi, è andata meglio.
1: Ripeto, ognuno ha il suo percorso personale.
0: Certo.
1: E un bacione grosso grosso, vedrai che andrà tutto bene fino alla grande, ti andrà alla grande. Ciao, un bacione.
0: Un bacione a te, grazie per questo messaggio.
2: Buongiorno Roberta D'Anzio. Dunque,
0: ciao.
2: Il mio consiglio per Nadia è, come giustamente detto te, di contattare uno specialista.
0: Ovviamente,
2: che possa anche aiutarla con qualche farmaco, magari anche qualcosa di naturale. E poi agire sul pensiero, sull'autocura, cioè sviluppare pensieri positivi.
0: Interessante.
2: Cercare di fare ciò che la fa stare bene durante il giorno e soprattutto una cosa, che nulla è per sempre, tutto è temporaneo, anche i pensieri ossessivi e quelli più che ci sembrano funesti sono temporanei, tutto passa.
0: Capito, Nadia? Dai, che questo periodo sarà sicuramente difficile, ma sono sicura che te la caverai, e se non ce la fai, senti qui, eh.
3: Buongiorno Nadia, ti consiglio questo: chiamami, facciamo una chat di gruppo Dimensione Suono Soft.
0: Sì.
3: E chiamiamoci, perché io credo che alle 3 di notte sono più le persone che stanno sveglie che dormono.
0: Allora no, questa era per farti tornare magari un attimo il sorriso, perché è vero che tantissime persone alle 3 di notte si svegliano magari con qualche pensiero in meno rispetto a te, però dai, tutto può andar meglio, cerca di risolvere questa situazione e facci soprattutto sapere se poi andrà meglio. Grazie Nadia per aver scritto, grazie a tutti voi per aver risposto. Adesso la viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e ACI.
4: Ci sono 3 chilometri di coda sulla diramazione Roma Sud in entrata nella capitale per un incidente tra 4 autovetture tra San Cesario e la barriera di Roma Sud, rallentamenti sul grande raccordo per traffico tra il bivio per la Roma Napoli e la via Appia in carreggiata interna.

0: incolonnamenti sull'intero percorso del tratto urbano della 24 per traffico in direzione della tangenziale est. Trafficate come di consueto tutte le strade in ingresso a Roma, e maggiori disagi al momento sulla Flaminia, code da Labaro a Via dei Due Ponti e la Salaria, con code da Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe. Nel quartiere di Tor Tre Teste è chiusa via Aristide Stadeini per una voragine tra via Pietro Fumaroli e via Giorgio Enrico Falck. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
1: L'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Take Me Home di Just Clean su Dimensione Suono Soft, dedicata a tutti i pendolari che magari oggi è venerdì e si stanno preparando a tornare per il weekend a casa. E a proposito di spostamenti, a settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio? Ford Puma Hybrid in pronta consegna, tua a 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E allora vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema.

0: canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: promo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
2: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
3: Niente.
2: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
6: È tempo di Back to Store da MD Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MD Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mdarredamenti.it.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
7: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
8: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: AutoEquip. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
10: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
12: Sabato e domenica aperti.
13: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
14: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
15: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
14: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
15: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
14: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione. Buongiorno da Valentina Lorusso. Spacciandosi come intermediari per ottenere prestiti da presunti creditori, in 2 anni avrebbero agganciato 6 vittime, stringendo con queste un legame costruito su una sequenza di intimidazioni, minacce, estorsioni. È quanto ricostruito dagli agenti della polizia della squadra mobile di Roma. In carcere un 40enne ed una 31enne, entrambi romani, tra il 2017

Nel 2025 i due avrebbero preso di mira diversi esercizi commerciali, facendo leva sulla condizione di difficoltà economica dei titolari, e avrebbero proposto prestiti a tassi usurari dal 20 all'80%. Mia moglie, reduce dalle operazioni di ieri, è terrorizzata perché quel cecchino gira libero allo sfogo di Valerio Putonilli, marito della donna colpita ad un braccio dal 50enne crescimanno che le ha sparato con un fucile ad aria compressa in via della Giuliana a Roma. Il 50enne, che si è costituito, è stato denunciato a piede libero per lesioni, ma sarebbe già tornato a casa. Screening e visite specialistiche.

0: avvocati degli ordini forensi del Lazio e ai cittadini di Roma Capitale. Per 3 giorni sarà possibile accedere a controlli e consulenze. Siamo allo sport. La pallavolo, l'Italia conquista il 5° ed ultimo match della fase a girone degli europei contro la Slovenia e può pensare all'ottavo di finale da giocare domenica contro la Danimarca. Il calcio Europa League, la Juve 5-0 agli olandesi del NEC, questa sera la Serie A Monza Sassuolo. E tutta l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Alternanza di nuvole e ampie zone di sereno questo venerdì nel Lazio, però un minimo di variabilità comunque da mettere in conto. Qualche breve acquazzone, qualche breve piovasco sarà possibile in giornata. Senza grandi conseguenze, per la verità, anche come temperature continueremo a raggiungere valori più estivi che autunnali, con punte anche questo venerdì di 28-29 gradi. Fine settimana l'insegna tutto sommato del bel tempo con ampie zone di sereno, solo domani qualche residuo annuvolamento a ridosso dell'Appennino. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Talvolta è meglio perdersi sulla strada di un viaggio impossibile piuttosto che non partire mai.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La

0: Bruci la città su Dimensione Suono Soft di Rene Grandi, che qualche giorno fa ha ufficialmente concluso il suo tour estivo per festeggiare i 30 anni di carriera, fiera di Met Tour che ha avuto un grandissimo successo. Per i tuoi infissi in alluminio e PVC scegli Modoal serramenti e la grande qualità Schuco. Segnati questa novità, solamente per il mese di settembre potrai acquistare i tuoi nuovi serramenti con zero anticipo e zero interessi per ben 20 mesi. Per richiedere un preventivo vai subito su modoal.it oppure passa direttamente in fabbrica a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 o nella boutique di Roma in via Livorno 2 vicino Piazza Bologna. E se richiedi il preventivo direttamente in fabbrica a Passo Corese avrai anche un voucher d'ingresso alle terme. Modoal serramenti, apri, guarda, vivi la differenza.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Yuhu, c'è nessuno!
4: Yeah, uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre, da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. Fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
7: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis. Buongiorno convenienza. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
1: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze.

0: approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
1: Centro di Urologia, diagnostica di ultima generazione e Centro di Cardiologia. Attivi 365 giorni l'anno. Arsa Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te. Visita arsbiomedica.it.
2: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munare Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
3: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
4: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
6: Te ne do uno.

dell'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.

0: 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
1: 19.20 speciale nuovo usato e chilometri zero Valentino.
0: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
1: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
1: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
3: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
1: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Dimensione suono soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Sonoro.

0: Ma quale brano poteva esserci di migliore se non questo per introdurre la nostra stella polare del mattino, il nostro uomo delle stelle, il nostro Branco? Questa è la stella ovviamente di Antonello Venditti, appena riascoltata qui su Dimensione Suono Soft, che anticipa appunto l'arrivo della nostra stella mattutina, la nostra vera star, Branco, con tutti i suoi consigli, come sempre, segno per segno. Ascoltiamolo.
1: Oggi è venerdì 18 settembre del 2026. Vi auguro felicità. Ariete, vi ricordo che quel burlone di Mercurio è ancora in bilancia e vi rema contro. Marte è ancora pesante, quindi prendetela almeno voi un po' più alla leggera. Toro, la positività delle stelle si riflette anche nella vita in casa. Tocca il vostro amore. Il posto, il ruolo che volete ottenere e che vi spetta di diritto. Gemelli, per quanto possa essere noiosa questa luna, nelle collaborazioni apre comunque un capitolo nuovo. Cancro, sono dei momenti molto coinvolgenti in amore, che è poi quello che dovete raggiungere tutti quanti, cioè intensità in amore. Branco le stelle per il segno oggi, sicuramente baciato dalle stelle. Io ho una particolare attenzione oggi al leone che ancora non è sposato, al leone che è stato lasciato o che non ha ancora trovato l'amore. Allora a questi leoni io auguro veramente che nascesse un amore oggi, perché questo amore che nasce oggi sarà per sempre. Vergine, oggi anche voi della Vergine, così pragmatici, così razionali, siete un po' strani, come si dice, no? Magari questo poi qualcuno troverà molto sexy, ma certo nel vostro lavoro non credo che vi chiameranno perché siete sexy. Vado alla bilancia. Vedere un certo tipo di donna, di uomo, e allora la bilancia, beh, spesso non ragiona più, diciamo, ecco. Però io conto sulla vostra maturità. Scorpione, una madre e un padre che pensano alla felicità dei figli, ecco, voi dovete solo dimostrare di essere all'altezza di un nuovo prestigioso ruolo. Sagittario, Giove vuole così. So che non è nei vostri programmi, immagino, perché oggigiorno specie le signore, le donne non è che vogliono figli. Però Giove in questo non sente ragione. Quando lui vuole farti avere un figlio, lo avrai. Capricorno, fortuna promessa anche da Giove. Qualche tensione invece con le persone vicine. Vado all'acquario. Vi interessa di più profumo di soldi per il segno dell'acquario. Pesci, per quanto riguarda amore, siete amati, desiderati, indispensabili anche in casa. Allora voi tutti ancora tanta felicità e fortuna con il primo quarto di luna che fa pensare agli uccelli che volano, che partono, però si vedono sempre meno. Quest'anno non credo di aver visto una sola rondine. E questo è molto male. Pensiero: gli uccelli parlano la stessa lingua, sapete, di sempre. Gli uccelli sono il contorno del tempo. Gli uccelli sono il nostro desiderio di luce, di stelle, di vocalizzi giubilanti.
2: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: E qui tutti a cantare, perché tanto anche se non conosciamo le parole non fa niente, il na na na lo sappiamo intonare tutti. Gianluca Grignani, pezzo meraviglioso, La mia storia tra le dita, che chiude queste tre ore di Sveglia Insieme del venerdì. Dai che ce l'abbiamo fatta, dai che tra poco ci salutiamo per bene, perché poi arriva il weekend e quindi ci risentiremo lunedì. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa. Dal 1981 è il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. E allora scopri le migliori firme per la tua casa, come Lubecreo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. In più approfitta del mese Back to Store. Acquista una cucina completa Lube o Creo e per te in omaggio c'è un tavolo ingress con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunensa al chilometro 9, aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. Tutte le info su mbarredamenti.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Prende il via domani la sperimentazione dei varchi elettronici agli accessi nella nuova zona a traffico limitato territoriale a Appia Antica. La ZTL sarà in vigore il sabato e la domenica dalle 7 alle 19 per tutto l'anno tranne ad agosto e con l'attivazione delle telecamere sostituisce l'attuale blocco della polizia locale. Iscrizioni aperte per la prossima maratona di Roma che si correrà il 14 marzo 2027. Non solo una gara, ma uno degli eventi più attesi dell'anno, un viaggio nel cuore di Roma.

0: un'esperienza che unisce sport, emozione e bellezza. Sesta edizione della Roma Girly Week, la settimana dedicata alla promozione e alla valorizzazione del gioiello contemporaneo d'artista e delle realtà orafe storiche della città. A partire dal 23 settembre fino all'11 ottobre l'evento attraversa vari luoghi della capitale tra mostre, atelier e accademie. Info su comune.roma.it.
1: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
8: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
9: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e

0: e domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
2: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
1: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
2: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
4: Niente.
3: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
7: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
8: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
7: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
8: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. 25.
7: Oggi super novità. Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buona giornata da Valentina Allorusso. 6 misure cautelari sono state eseguite a Velletri su un gruppo di persone ritenute coinvolte a vario titolo nel traffico di sostanze stupefacenti. Eseguito il sequestro preventivo di quote societarie di due terreni per un valore di 70.000 euro insieme a 9 decreti di perquisizione locale e sequestro svolti ad Albano Laziale, Aprilia, Cerveteri, Marino, Roma e Terra.

0: strutturata ripartizione dei compiti tra gli indagati, deputati rispettivamente alla gestione e distribuzione dello stupefacente, al supporto logistico e al successivo reimpiego dei capitali. Si spacciavano intermediari per ottenere prestiti da presunti creditori. In 2 anni avrebbero agganciato 6 vittime con intimidazioni, minacce, estorsioni ed usure. È quanto ricostruito dalla squadra mobile di Roma. In carcere un 40enne ed una 31enne, entrambi romani, che avrebbero proposto prestiti e tassi usurari dal 20 all'80%. Volo auto arrivano soprattutto da economie accertate sul PNRR le coperture del decreto che ha esentato le autovetture di media piccola cilindrata e le moto dal volo auto nel 2027. Si tratta di 1,6 miliardi sul totale complessivo di 2,3 miliardi del provvedimento. L'eccellenza della pediatria romana scala la classifica mondiale. Il bambino Gesù raggiunge infatti il 4º posto nella World Best Specialized Hospitals 2027, la graduatoria internazionale realizzata dalla rivista statunitense Newsweek. Per l'edizione 2027 valutate circa 800 strutture in 35 paesi, con 250 ospedali inclusi nella classifica finale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie a Valentina Lorusso, abbiamo terminato e terminato una settimana di Sveglia Presto, forse ce l'avrai anche domani, sabato, domenica la Sveglia Presto, ma non è un problema perché qui c'è sempre qualcuno a tenerti compagnia. Io invece sabato e domenica stacco un attimo, ricarico le energie per tornare più in forma che mai lunedì, a partire come sempre dalle 6 per tenerti compagnia fino alle 9. Ora ti lascio con Francesco Cavuoto, ti auguro uno splendido weekend e ci sentiamo lunedì. Ciao!
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Ci sono cose che non finiscono come dovrebbero o come vorresti. È che semplicemente sono destinate a finire così. Che tu la voglia, oppure...

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: na. Ti sei preparato o preparata per il selfie? Dai, dai, dai, ti do gli ultimi secondi. E poi scatto. E invia messaggio. Mi piace come. Questo è invia messaggio. Lo scatto è. Invece invia messaggio è. Stamattina sono il rumorista. Better in time, Leona Lewis. Pensare che volevo fare il ballerino in radio o il mimo, invece mi tocca fare il conduttore. Buongiorno, le 9:18 dal vostro rumorista preferito, Francesco Cavuoto. Rullo di tamburi, oggi è venerdì, selfie, signori e signore. Sì, perché in questo momento ti devi bloccare, proprio block, sblock, no, block. Ti devi sta fermo dove stai, ti devi scattare un selfie oppure un dettaglio, cosa vedono i tuoi occhi in questo momento, insomma qualsiasi cosa, una foto. Io voglio ricevere una tua foto questa mattina, perché è facile dire Cavuoto, ma tanto so che faccia hai. Vai sul sito dimensionesuonasoft.it, cerchi tra i conduttori, vai sulla faccia di Francesco Cavuoto e vedi che faccia. Ciao, ma io la tua faccia non la posso vedere. E allora, facetemi la cortesia, mandatemi una fotografia al 320 20 41 433, venerdì selfie, il nostro venerdì selfie, quello della community della mattina di Dimensione Suonosoft. Good life, segreti in tavola, travel experience, tanta buona musica e ho anche un consiglio per te, insomma non manca proprio niente, manca solo il tuo selfie al 320 20 41 433. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Vuoi un esempio? Ford Kuga in pronta consegna tua a 25.950 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suonosoft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi.

0: trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
3: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
4: Oh my car!
5: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
9: Fairways, qualità, conveniente sempre.
10: Sapevi che da Fairways puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
12: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
11: Captur certificato e garantito, ibrido benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
12: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
11: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
12: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
11: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
13: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
16: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su MASupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
17: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia, leonori.it.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
18: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Scoprila da
20: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
21: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
22: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
23: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
24: Che entusiasmo!
23: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
24: Te ne do

0: dell'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Dimensione suono soft.

0: casa.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: venerdì selfie. Iniziamo con Anna da Roma, che sta andando a un appuntamento di lavoro, fa la videomaker di matrimoni, quindi Anna passa il venerdì a immortalare gente che dice sì. Antonella da Roma, già al lavoro in attesa del caffè, per la reperibilità mentale ripassare dopo la prima tazzina. Angela da Piazza di Pietra, selfie dal lavoro, ci fa compagnia mentre lavora. Angela, ormai siamo praticamente colleghi, solo che lo stipendio lo prendi tu. Stanno ascoltando Dimensione Suono Soft in sottofondo da un'officina, già con una chiave inglese in mano, io a quest'ora faccio fatica a prendere anche la chiave della macchina. Gabriele da Roma, venerdì insieme a Sagabadora, e spero di averlo detto bene. Poi ancora Edoardo da Ostia al lavoro, mentre la mente è ancora alle ferie. Luisa da Milano che dice: Roma, sto arrivando. Luisa da Milano a Roma con questo entusiasmo, voglio risentirti dopo il raccordo anulare. Piero dalla Dispoli, selfie, un saluto agli amici di 50 anni fa. Rosella d'Ariano, selfie, cuore, buongiorno. Rosella, ormai il venerdì timbri prima da noi e poi vai al lavoro. Giusi ce lo manda dall'ascensore. Felicetta fotografa il suo gatto Cesare. Roberta e Jessica già al lavoro davanti a una giornata che, parole loro, non passerà più. Ragazze, sono nelle 9:38, questo livello di ottimismo va protetto. Maria da Roma, lei invece ci manda il buongiorno dalla terrazza dell'albergo con vista Colosseo. Maria, grazie. Massimo dai Castelli fa jogging, ma corri già di venerdì mattina, lo trovo molto bello, nella nostra comunità ci sia spazio anche per persone che vogliono farci sentire un po' in colpa. E Marco da Roma, chiuderei con lui, dice: anche questa barba di settimana se n'è andata. Infatti dalla foto Marco ci mette pure la barba come prova documentale. Poi Flora dall'ufficio con quella che lei definisce semplicemente faccia da venerdì. La faccia da venerdì non ha bisogno di spiegazioni, è quella faccia che dice: io sono ancora qui ma con la testa ho già staccato. Beppe, facci staccare.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, olè! Se parlo così, se incomincio così, secondo voi dove andiamo oggi? Vabbè, è un po' complicato indovinare, però vabbè, lo dico io: Maiorca. Se a settembre, in questo periodo, vuoi vivere il Mediterraneo senza affollamento di agosto, Maiorca è una delle prime destinazioni che mi vengono in mente. Perché? Perché è un'isola molto più varia di quanto si possa pensare. Non c'è solo il mare, ci sono delle calette della costa fantastiche, i piccoli villaggi della Serra de Tramuntana incredibili, strade panoramiche e la capitale Palma, che secondo me merita soltanto per questo motivo del viaggio una visita. La cosa che più mi piace di Maiorca è la possibilità che hai, quando sei sull'isola, di cambiare. Cambi completamente lo scenario nella stessa giornata. Al mattino una cara dall'acqua trasparente, il pomeriggio un piccolo paese di montagna e la sera una cena nel centro storico di Palma. E se ti piacciono i tacos, tutte le cose carine che fanno in Spagna, non è male. Fine settembre, metà ottobre è uno dei momenti migliori, perché il clima rimane estivo, specialmente quest'anno che è stato molto caldo. Il mare è ancora caldo e l'atmosfera è decisamente molto ma molto più rilassata. Se voglio un'isola mediterranea che riesce a combinare mare, gastronomia, natura e anche un po' di vita serale, perché le donnine, insomma, anche i ragazzi qui non sono male, è una scelta che difficilmente delude, ok? Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: lo so, il conduttore di Dimensione Suonosoft ti vede che questo fine settimana vai al mare, lo so, io ti spio, vai al mare, hai già tirato fuori di nuovo il costume, l'avevi rimesso lì dicendo mi mancherai per un intero anno, e invece il richiamino dell'estate dell'acqua salata ritorna in auge, lo so, io lo so, vi vedo e vi sento, dice ma com'è possibile che sei il Truman Show? Peggio del Truman Show, sono l'evoluzione 2.0 del Truman Show. Renato Zero con Spiagge chiude così la nostra prima ora su Dimensione Suonosoft, la radio del benessere. Tra poco l'informazione, poi l'ora delle Good Life, ma prima ho un consiglio per te. Devi rinnovare la cameretta dei ragazzi? Scegli MB Arredamenti, il centro Moretti Compact più grande del Lazio. Dal 1981 il riferimento di qualità per la tua casa con le migliori firme del settore come Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. E questo mese c'è il Back to Store. Acquista una cameretta Moretti Compact per te, materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta allo Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9. Aperti 7 giorni su 7 con orario continuato. MB Arredamenti, la qualità di casa tua. mbarredamenti.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode anche sui terreni più scomodi con il cambio automatico Linealtronic e affidabili oltre ogni limite con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
11: Scoprila nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
12: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
13: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
14: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
13: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
14: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
15: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
16: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
17: Buona giornata ancora da Valentina Allorusso, sto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli di Roma, grazie a voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Lo ha scritto su Facebook Alessandro Di Battista, dimesso dall'ospedale romano Gemelli dove era ricoverato dallo scorso 12 settembre. Confessa ma resta libero e polemica sul cecchino di Roma, l'uomo si è costituito dopo aver ferito a un braccio una scrittrice, l'ho fatto per divertirmi, la vittima sono sconvolta, le lesioni aggravate dall'uso dell'arma provocate alla vittima e giudicate guaribili in 20 giorni non consentono però l'arresto dell'uomo. Prima di sparare sui passanti e ferire al braccio la giornalista Cristina Selitano, il cecchino del quartiere Prati si era allenato in casa. Volo auto addio nel Lazio, 2,4 milioni di persone beneficeranno del taglio, quasi 3 milioni e mezzo di veicoli per 2,4 milioni di proprietari che beneficeranno del taglio del bollo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noti ieri i numeri che mostrano l'impatto territoriale del provvedimento. In chiusura il teatro, da Milena Vukotic a Lina Sastri passando per Lella Costa e Geppi Cucciari, sono decine gli artisti ed una trentina di titoli di cartellone del Teatro Eliseo di Roma che riapre i battenti a 6 anni dalla chiusura. Si parte dal piccolo 250 posti il prossimo 2 ottobre nella Sala Grande, da 700 posti invece gli spettacoli cominceranno il 28 ottobre, inaugura la stagione Dylan Dog Horror Show di Tiziano Sclavi e Nicola Russo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
18: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
19: Hanno paura di innamorarsi. Io ho paura di non innamorarmi più.

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Imagine Dragons su Dimensione Suono Soft. Ma tu, dico a te dall'altra parte della radio, dice, ma perché mi dai del tu? Perché ci conosciamo. Ti ricordi il numero di telefono del tuo primo amore? Perché c'è una generazione che quel numero probabilmente lo ricorda ancora oggi. Fai uno sforzo di memoria, eh? Dopo 30 anni, e prima di poter parlare con lei o con lui, bisognava superare una prova che oggi definiremmo estrema: telefonare a casa e sperare che non rispondesse la mamma o il papà. E ti racconterò anche che cosa succedeva a casa mia quando rispondeva mio padre al telefono e filtrava le telefonate per mia sorella. Tra poco torniamo al primo amore, quelli telefonici, quelli dalle cabine telefoniche all'interno delle nostre Good Life. Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma per comprarla devi prima vendere la tua. Perdere tempo significa rischiare di perdere la tua occasione. Non rischiare, per il piano perfetto c'è Colliers Progedi L.S.P.A. Analisi di mercato, strumenti internazionali e una conoscenza capillare del tuo quartiere per vendere al meglio. Inoltre, con il supporto dei partner mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Colliers Progedi L.S.P.A. La scienza di vendere casa, l'esperienza di chi la conosce. Fissa la tua consulenza su progedil.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo, torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su abilmente.org.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza.
12: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci, sempre vicini alle tue esigenze con

0: usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
1: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
2: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAEG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
6: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
7: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No, più di 2000.
8: Daiazzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
9: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
10: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
11: Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, Mutti passata di pomodoro da

0: elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
1: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
0: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
1: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.
2: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

batteria, tastiere, basso, archi.

La Strangers in the Night, Frank Sinatra, The Voice, o come lo chiamava un mio amico Frank Sinatra. Prima ti ho chiesto se ricordi ancora il numero del tuo primo amore, il numero proprio di telefono, quello fisso, quello a rotelle, che ho provato a spiegarlo ai miei figli e non riescono proprio a capire, poi gliel'ho fatto vedere ovviamente su Google, l'hanno googolato e ovviamente hanno visto e che servivano ste rotelle. Oggi in alcuni paesi si celebra in maniera informale il First Love Day, e allora torniamo lì a quei giorni, prima delle spunte blu, prima dei DM, prima di è online e non mi risponde, che ha regalato all'umanità livelli di ansia sentimentale fino ad allora sconosciuti. C'era il telefono di casa, tu chiamavi, rispondeva suo padre, pronto? E improvvisamente dimenticavi il tuo nome, il suo nome e il motivo stesso per cui avevi telefonato. Buonasera, sono Francesco, vorrei ho una confezione di le acqua minerale, vorrei vendere dell'acqua. L'amore negli anni 80 e 90 richiedeva una preparazione militare, e poi c'erano i bigliettini, no? Gli appuntamenti fissati i giorni prima, le cassette, ti ricordi che si infilava la matita, si andava indietro, dovevi fare una compilation per qualcuno. Era una specie di dichiarazione d'amore, dovevi scegliere le canzoni, metterle nell'ordine giusto, registrarle, scrivevi i titoli e se sbagliavi dovevi ricominciare. Altro come oggi che condivide una playlist, quello era artigianato sentimentale. E poi c'era la radio, noi conduttori radiofonici siamo stati praticamente odiati da intere generazioni perché parlavamo sull'intro delle canzoni, ovviamente l'intro invece doveva essere fatto ascoltare. Ma quando ricordiamo il primo amore succede una cosa molto particolare, ricordiamo lei, lui, un profumo, una canzone, un posto, ma ricordiamo anche noi stessi.

0: vecchi a quell'età, come parlavamo, come ci vestivamo, quanto ci sembrava enorme un bacio, quanto poteva durare un pomeriggio aspettando qualcuno, e forse è anche questo per certi ricordi. Per certi versi che certi ricordi rimangono così nitidi. Dentro quel primo amore c'è ancora conservata una vecchia versione di noi. Allora oggi recupera la canzone di quel periodo, quella precisa, e mettila, ascoltala fino alla fine. Vediamo dove ti riporta, perché il primo amore magari finisce. La colonna sonora invece ha una memoria impressionante.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: bella immagine, eh? E su quello scoglio in maggio nasce un fiore. Fabio Concato ce l'ha regalata. Fiore di maggio, un'altra poesia d'amore. Chiudere la prima metà di questo venerdì 18 settembre. Si sente profumo di santità e di weekend nell'aria. Tra poco l'informazione, 100 secondi con il nostro direttore Enrico Mentana. E poi si riparte con un'ora piena zeppa di musica. Anche c'è. Che ci mettiamo? Siamo i segreti in tavola. Può andare bene? Con due patatine al forno, contorno, insalatina. Sta a posto? Benissimo, procedo.
1: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
2: Usato Days.
1: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
2: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
2: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
8: Sabato e domenica aperti.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store DNB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. 7 giorni su 7, orario continuato. Promozioni e dettagli su nbarredamenti.it.
11: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
13: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Type 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobile Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.

0: sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
2: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
1: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Capture GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
2: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Sempre informati con Dimensione Sonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
4: Buongiorno da Andrea Soprani, Alessandro Di Battista è tornato a casa. Sto molto meglio, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Così l'ex 5 Stelle che aggiunge: grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Di Battista si trovava a Cuba quando il 28 agosto scorso era stato ricoverato a causa di un forte mal di testa, prima a Santa Clara e poi a L'Avana. A Nettuno è stata scoperta una serra abusiva nel giardino con 63 piante di marijuana alte 2 metri, essiccatoio artigianale e droga conservata persino nel congelatore. In manette un 55enne e un 35enne, oltre 4,5 kg di marijuana sequestrati. A Roma, bimbo di 5 anni rimane solo in casa, si arrampica sulla ringhiera del balcone e cade dal terzo piano. Ora è in fin di vita, il dramma a Montelanico. Il piccolo è precipitato dal balcone nel tentativo di prendere un giocattolo. Il genitore è stato denunciato per abbandono di minore. Contrasto alle truffe ai danni di anziani, restituiti 45.000 euro sottratti a una signora a Roma che è stata truffata tramite SMS di finte banche o corrieri. Notificata inoltre un'ordinanza che dispone la misura cautelare dell'obbligo di dimora nei confronti di 2 indagati per colpi messi a segno nella capitale. Camminata solidale contro le leucemie. Fit Walking festeggia 10 anni a Villa Borghese. Appuntamento domenica 27 al Parco dei Daini alle 9 per partecipare alla camminata della salute organizzata da AIL. L'iscrizione al costo di 10 euro. E ora il nostro approfondimento.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Chiaro ed evidente che siamo entrati, lo dico da tempo, nel clima della campagna elettorale e tutta la vicenda attorno al bollo auto lo conferma, ma lo conferma anche indirettamente quel che è successo dopo che Elly Schlein ha inviato una sorta di lettera aperta a Giorgia Meloni e discutendo per punti sul tema energia, su quello che si può fare insieme, su quello che si può discutere insieme per contrastare il caro energia e tutto quello che sta accadendo attorno a una delle materie più importanti, perché è evidente che le guerre ci hanno confermato una fragilità forte di tutto l'Occidente in tema di approvvigionamento energetico e l'Italia è più scoperta di altri oltretutto. Perché ne parlo? Perché Schlein è stata fatta subito oggetto di un fuoco amico. Ma come? Noi stiamo per fare il programma e tu ti metti a discutere con la Meloni? O noi o loro, è la sostanza. Il problema è evidentemente un altro, che Schlein ha voluto far capire due cose. Primo, qual è il suo metodo di lavoro, che è fondato sui fatti e sul confronto dei fatti. E secondo, più importante, che la guida della coalizione, fino a prova del contrario, ce l'ha lei, che è la leader del partito, che alle ultime elezioni in tutti i sondaggi ha il maggior numero di suffragi potenziali nei sondaggi, evidentemente, rispetto a tutto il resto del campo largo. È come in qualche modo una mossa che spiazza tutti gli altri e crea proteste non solo in Conte, ed è comprensibile, ma anche ad esempio in Bonelli, che sul tema energetico ovviamente da leader degli ambientalisti è molto sensibile, ma che contesta proprio il fatto che si possa in questa fase parlare, discutere, confrontarsi con Meloni. Vuol dire anche qui che è iniziata la campagna elettorale.
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su Dimensione Suonosoft.

0: www.radiocomunitaria.it.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Questo nostro amore è forte anche nei momenti in cui siamo fragili e tristi. Ma non preoccuparti, perché insieme supereremo tutti i problemi della vita. Ti amo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: pazzo di lei. È il nostro amico Biagio Antonacci. Buon venerdì pomeriggio a tutti con la radio del benessere, a te in particolare, proprio a te, che sei sintonizzato. Siamo per entrare nel weekend di Dimensione Sono Soft, la radio che ha tanti poteri. Ce n'è uno in particolare, quello di rilassarti, di farti passare magari tutte le paturnie che ti vengono in mente dopo una settimana di lavoro. Un saluto va anche a Fabiana Sera, io sono Giampiero Di Sora, insieme fino alle 21 iniziamo dicendo che per i tuoi infissi in alluminio e PVC scegli, mi raccomando, Modoal Serramenti e la grande qualità Sciuco. Segnati questa novità, solo per il mese di settembre potrai acquistare i tuoi nuovi serramenti con zero anticipo e zero interessi per 20 mesi. Per richiedere un preventivo vai subito, immediatamente, su modoal.it oppure passa direttamente in fabbrica a Passo Corese, che è in via Maestri del Lavoro 2, o nella boutique di Roma, che è in via Livorno 2, vicino proprio Piazza Bologna. E se richiedi il preventivo direttamente in fabbrica a Passo Corese, avrai un voucher d'ingresso alle terme. Modoal Serramenti, apri, guarda, vivi la differenza.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665.

0: Via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
4: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Daiazzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
3: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
4: Fairwax c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99 euro e gocciole pavesi da un chilo a 3,49 euro. Fairwax, l'entusiasmo di servirvi!
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
5: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
6: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: BEM Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Oh my car.
9: Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
10: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...

0: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
1: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità. Top
2: Supermercati. Dimensione suono soft.

0: dimensione, suono, soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo.

0: L'incredibile voce di Alicia Keys nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft in questo venerdì piuttosto piovoso, almeno a Roma. Adesso si aprono improvvisamente le strade del food con la nostra Francesca Romana Barberini. Come al solito ci sono i suoi segreti in tavola. Il venerdì si parla di galateo.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in Tavola. Venerdì qui si parla di galateo e scopriamo quali sono le buone maniere legate alla schiscetta. Lo facciamo in compagnia ovviamente di un esperto, ma soprattutto di un amico di Segreti in Tavola, giornalista, scrittore e direttore del settimanale Vero. Sto parlando di Nicola Santini. Caro Nick, come va?
3: Eccomi, benone.
2: Pronti per il weekend? Tu te la porti la schiscetta in redazione?
3: Sì, io sono fan della schiscetta perché intanto è una cosa etica, no? Perché in genere si fa con gli avanzi, si fa con le cose che non si sprecano, e poi perché mi diverte e perché non mi va magari andare fuori ogni volta, a volte perché non ho tempo, a volte perché poi...
2: Senti, immagino che però ci siano delle regole da rispettare. Quali sono le buone maniere e che cosa sarebbe preferibile, diciamo, evitare in un ambiente di lavoro condiviso?
3: Ma intanto la schiscetta va aperta con discrezione, no? Perché specie adesso come adesso, che abbiamo magari tanti spazi così condivisi e si mangia alla scrivania, il collega della scrivania accanto potrebbe avere dei programmi diversi dal trascorrere la pausa pranzo immersa nell'aroma della parmigiana della mia domenica, no? Magari ha voglia di sentirsi suoi di profumi, per cui quando si apre non deve essere un atto che sprigiona odori e rumori di qualsiasi cosa accanto, per cui insomma bisogna anche assicurarsi che l'ambiente lo consenta, se no ci si sposta.
2: Certo, ma come si utilizzano in maniera corretta, insomma, che lo so, io mi immagino il microonde, no? Se magari si hanno degli spazi proprio preposti a mangiare insieme, quindi
3: certo,
2: microonde,
3: sì, microonde,
2: gli spazi per la pausa, frigorifero,
3: cioè. Insomma, a me viene in mente la primissima cosa, che il pesce al microonde è una dichiarazione di guerra. Cioè salmone, merluzzo e parente stretti, diciamo, di questi pesci hanno quella sorprendente capacità di comunicare la propria presenza a tutto il piano, ecco, magari quello si evita, ricordando che poi insomma proprio per la pausa pranzo, che in genere è frugale, comunque anche se uno se la deve godere, magari serve a riscaldare una cosa, non a cucinare un pranzo, per cui insomma bisognerebbe stare a pezzi.
2: E come ci si comporta invece davanti alle abitudini alimentari dei colleghi?
3: Ma allora, io sono dell'idea che bisogna applicare e utilizzare la discrezione, quindi davanti al collega che ha 3 foglie di lattuga, per dirci, o il vicino che ha la parmigiana formato famiglia, le domande sulle calorie, le osservazioni sulla dieta, a volte ho sentito dire che schifo davanti a una cosa che non piaceva, aveva un piatto speziato, il curry, piuttosto che davanti a uno che è un integerrimo della cucina italiana, senti dire osservazioni che potrebbero tranquillamente, secondo me, restare.
2: Sì, certo, no, ma insomma il rispetto bisogna sempre, la prima buona maniera, insomma, prima regola davanti a tutto. Nicola, grazie mille per averci spiegato, insomma, così in qualche modo sottolineato, ecco, meglio, quali sono le regole comuni della schiscetta. Ti auguro di trascorrere un ottimo weekend, ci sentiamo venerdì prossimo.
3: E ci leggiamo su Vero con la tua rubrica segreti.
2: Assolutamente sì, un bacio.
4: No, Ciao.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Suono Soft. Vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con
5: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: I Will Never Fall in Love Again, canzone famosissima di Dionne Warwick del 1969. Quanti anni sono passati? Tanti, tanti. Tra poco le ultimissime notizie dalla nostra redazione qui a Dimensione Sono Soft. Devi rinnovare la cameretta dei ragazzi? Scegli MB Arredamenti, il centro Moretti Compact più grande del Lazio. Dal 1981 il riferimento di qualità per la tua casa con le migliori firme del settore, come per esempio Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri ancora. E questo mese c'è il Back to Store, vale a dire acquista una cameretta Moretti Compact per te. Materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta allo Shopping Village Castello Romano e a Cecchina, che è in via Nettunense al chilometro 9, aperti 7 giorni su 7, sempre con orario continuato. MB Arredamenti, la qualità di casa tua. mbarredamenti.it.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000.

0: Siamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
3: C'era una svolta? E poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
4: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
5: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Muralatine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
6: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
9: Niente.
8: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su autocoreana.com.
12: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
13: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
14: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
13: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
14: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
13: Oggi super novità. Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.
15: Sempre informati con la dimensione sono soft. Ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
16: Ben trovati da Francesco Certo, è il tredicenne che stamane dapprima ha spruzzato lo spray urticante sul volto della professoressa per poi ferirla con un coltello. Aveva programmato tutto, dall'annuncio sui social, meno 5 ore, alla vestizione nel bagno della scuola, di tutto ciò che serviva per mettere a segno il suo piano. Secondo quanto è emerso dalle indagini avviate dai carabinieri, il tredicenne, dopo l'ingresso all'istituto Verga di Centocelle, ha indossato un caschetto con sopra attaccato il cellulare, come fosse una GoPro, gli occhiali da soft air che ha detto di avere comprato su un sito specializzato, e tirato fuori dallo zaino due coltelli da sub. Uno lo ha attaccato alla cinta, l'altro lo ha impugnato per ferire la 66enne Isabella Marsilio, docente a un anno dalla pensione. In videochiamata su Telegram con un gruppo di persone sulle quali ora si concentrano le indagini, è passato all'azione colpendo la vittima in tre diversi punti, tutti nella regione subascellare. La donna terrorizzata è stata soccorsa in tempo, trasportata al Vannini, da dove è stata dimessa nel pomeriggio con una prognosi di 7 giorni. Il tredicenne è stato portato in caserma accompagnato dai genitori. genitori. Una perquisizione informatica su PC e cellulare è stata eseguita oggi nei confronti di Edoardo Ciardello Crescimanno, denunciato a Piede Libero per aver ferito una donna, la scrittrice Cristina Stilitano, dimessa ieri con prognosi di 21 giorni in via della Giuliana con un colpo d'arma ad aria compressa. L'attività delegata dalla procura è stata svolta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia San Pietro con l'ausilio della sesta sezione del nucleo investigativo di Via Inselci. Durante la perquisizione domiciliare nell'abitazione di via della Giuliana erano state sequestrate al cinquantenne una carabina con ottica di precisione e due pistole ad aria compressa con piombini. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Padre e figlio, madre e bambino, fratello e sorella sono uniti dal cuore. Gli innamorati

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

0: La voce è quella di Federico Zampaglione, leader dei Tiro Mancino. Per me è importante, questa è Dimensione Sono Soft. È importante dirti che a settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc, da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna. E in più, solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere

0: Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progenil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progenil.it.
4: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota. A Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
2: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
1: AutoEquip. Scopri di più su gruppo AutoEquip.
3: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
4: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
5: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su abilmente.org.
6: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
7: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
6: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
9: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
10: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da
12: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.

pianoforte, violini, fiati e la voce di

casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

0: l'amore conta, così dice Liga, Luciano Ligabue, che ha una passione anche per il vino, insieme con il fratello, leggevo da qualche parte, che produce una piccola quantità di Lambrusco numerato chiamato Luna di Febbraio. Pensa un po', è un po' particolare, Luna di Febbraio, il vino di Luciano Ligabue. 18 e 38, Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI.
1: È trafficato il grande raccordo, ci sono code in carreggiata interna tra Cassi e Stralli, più avanti tra Bufalotto e Svincola 24 per Teramo, code tratte in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Casilina, code in tangenziale verso San Giovanni da Corso Francia alla Salaria e in direzione stadio tra Vedi Monti Tiburtini e la Salaria, code a tratte anche sul tratto urbano tra 24 per Teramo dalla tangenziale est al raccordo, quindi in uscita da Roma, file in uscita dalla capitale anche sulla Salaria dalla tangenziale est all'aeroporto dell'Urbe, code sulla via Flaminia dalla Cassia al raccordo anulare. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dimensione suono soft.

0: anche Renato Zero, immancabile nella nostra playlist qui a Dimensione Sono Soft, in questo preserata che mi auguro stiamo vivendo insieme in maniera giusta. Tra poco le ultimissime notizie dalla nostra redazione per restare informati. A settembre da CarPoint, su tutta la gamma Hyundai, hai un doppio risparmio. Il finanziamento è anticipo zero e interessi zero. E in più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 chilometri te li regala CarPoint. Un esempio? La tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura.

0: che al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Prende il via domani la sperimentazione dei varchi elettronici agli accessi nella nuova zona a traffico limitato territoriale Appia Antica. La ZTL sarà in vigore il sabato e la domenica dalle 7 alle 19 per tutto l'anno tranne ad agosto e con l'attivazione delle telecamere sostituisce l'attuale blocco della polizia locale. Iscrizioni aperte per la prossima maratona di Roma che si correrà il 14 marzo 2027. Non solo una gara, ma uno degli eventi più attesi dell'anno, un viaggio nel cuore di Roma, un'esperienza che unisce sport, emozione e bellezza. Sesta edizione della Roma Girly Week, la settimana dedicata alla promozione e alla valorizzazione del gioiello contemporaneo d'artista e delle realtà orafe e storiche della città. A partire dal 23 settembre fino all'11 ottobre l'evento attraversa vari luoghi della capitale tra mostre, atelier e accademie. Info su comune.roma.it.
4: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
5: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
4: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
5: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
6: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
7: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
8: Scoprila nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperto.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne do un

0: dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessione.

0: Maria Fiori, concessionaria AutoEquip e Carlovers Roma.
1: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
2: Sempre informati con la dimensione Sono Soft, stanno arrivando le ultime notizie dalla redazione.
3: Ben trovati da Francesco Certo. Quando ho guardato il ragazzo negli occhi ho visto lo sguardo gelido e senza anima di chi ha pianificato un'azione lucidamente. Così Isabella Marsilio, la 66enne docente accoltellata stamane da un alunno 13enne all'Istituto Verga di Centocelle, racconta in TV gli istanti che hanno preceduto il suo ferimento nell'istituto secondario di primo grado. L'insegnante, dimessa con prognosi di 7 giorni dall'ospedale, afferma di non avere alcun timore a tornare in cattedra. Non ho paura di niente, si dice disposta ad incontrare il ragazzo per farmi spiegare tutto questo odio e questa rabbia, e assicura di averlo già perdonato. Andranno a processo Marco Procopio, il figlio Marco Antonio, e due chirurghi estetici accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, la 22enne deceduta il 7 novembre del 2024 dopo un intervento di rinoplastica parziale seguito nello studio medico dei professionisti all'EUR. Il GUP di Roma ha disposto il rinvio a giudizio dei due imputati e ha ammesso come parti civili i genitori e il fidanzato della ragazza. Prima udienza fissata al 9 marzo davanti ai giudici della nona sezione collegiale del Tribunale di Roma. Secondo l'accusa, nello studio medico di via Cesare Pavese mancavano le autorizzazioni sanitarie necessarie e le dotazioni indispensabili per gestire un'emergenza sanitaria, tra cui un defibrillatore efficiente. Abbiamo sete di verità, vogliamo giustizia, così i genitori di Margaret, lasciando il palazzo di giustizia. Ho approvato con gioia la decisione di compiere i passi necessari perché sia avviata l'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di Don Luigi di Liegro, presbitero di questa chiesa morto il 12 ottobre 97. Così Papa Leone nel suo discorso nella Basilica Papale di San Giovanni Laterano in occasione dell'assemblea della diocesi di Roma. Essere chiesa solidale con il destino di questa città, a contatto con le sue ferite, le sue attese e le sue trasformazioni, l'invito del pontefice. Ed ora il nostro approfondimento.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: È inutile girarci attorno in un clima che è sempre violento per le notizie che arrivano dai vari fronti di guerra. Quel che accade all'interno delle nostre scuole comincia a provocare un legittimo timore, perché sono ormai troppi gli episodi di violenza, non li posso chiamare diversamente, di studenti, anche giovanissimi, come oggi a Roma, nei confronti dei loro insegnanti. Ed è inutile qui fare tutto il ragionamento, la paternale è il caso di dire, sicuramente del fatto che come è concepibile, come è stato educato un ragazzino 13enne e che tenta di accoltellare la sua insegnante 66enne, che cosa ha dentro di sé, ma soprattutto quali sono i cattivi maestri che nella nostra società non sono più fisicamente presenti, sono sui social. E il segnale che accomuna questa vicenda a quella che avvenne in Liguria, il segnale è molto molto inquietante, la volontà, la velleità di mostrare a chissà chi in diretta social, via Telegram, quello che si sta facendo, la bravata, come si sarebbe detto una volta, che si sta compiendo. Tutto questo va smantellato, e non soltanto con le proibizioni sui social media, e queste si fanno ormai necessarie, soprattutto dentro gli istituti scolastici, ma con un approccio complessivamente, culturalmente nuovo, che deve essere meno tollerante, fatalmente. Non si può pensare, e non è mai successo negli anni, nei decenni, che a più riprese e si tenti di colpire un insegnante, non soltanto per la questione della autorità scolastica, ma più semplicemente per una questione umana, soprattutto di un ragazzino rispetto a una donna che poteva essere tecnicamente sua nonna. Ecco, tutte queste cose non le possiamo dare per scontate, dare per lette o perdere, perché perderemmo tutti.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Il vero amore

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Se bastasse una canzone, Rosso Ramazzotti. Tra poco c'è anche la nostra Good Life qui a Dimensione Soft. Il benessere a due passi da casa, proprio così, tra poco. Hai trovato a proposito la casa dei tuoi sogni, ma per comprarla devi prima vendere la tua? Perdere tempo significa rischiare di perdere la tua occasione. Non rischiare, per il piano perfetto c'è Collier Progedil S.P.A. Analisi di mercato, strumenti internazionali e una conoscenza capillare del tuo quartiere per vendere al meglio. Inoltre, con il supporto dei partner mediatori di credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Collier Progedil S.P.A. La scienza di vendere casa, l'esperienza di chi la conosce. Fissa la tua consulenza su progedil.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
6: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
7: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.

0: che domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Da Cecchini Store lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia sulla Via Nettunense in Croce Pontina. Il meglio sempre.
2: Una macchina? Due? 10? 100? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
3: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di

0: un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
3: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
4: Oh my car!
5: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza.
10: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
11: Domenica è il grande giorno delle principesse al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
12: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
13: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
12: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
13: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
12: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
13: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
12: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
14: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
15: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Questo è il suono degli 883, la voce di Max Pezzali, Nessun rimpianto, a dimensione sono soft, questa è la radio del benessere, buona serata, e questa è la nostra Good Life. Per organizzare un piccolo viaggio nel benessere, questo fine settimana potresti avere bisogno soltanto di scarpe comode e di un indirizzo. Da oggi a domenica torna il World Wellness Weekend, 3 giorni con tante strutture e professionisti aderenti che propongono attività collettive gratuite, dal movimento alla meditazione, dallo yoga ai laboratori dedicati allo stile di vita. L'aspetto interessante è la possibilità di provare, proprio così, potrai entrare in uno spazio che non conosci, incontrare un insegnante e scoprire un'attività che finora avevi soltanto letto o sentito. Sul web trovi mappe e programmi, cerca la tua città e consulta le proposte. Ogni struttura si impegna a offrire almeno un'attività collettiva gratuita ed eventuali servizi aggiuntivi possono essere a pagamento. Controlla cosa comprende l'incontro, se occorre prenotare e quale livello di esperienza è richiesto. Poi scegli qualcosa che ti incuriosisca davvero. Se la tua settimana è stata piena di sedie e scrivanie, potresti desiderare naturalmente movimento. Se sei stato seduto alla scrivania, vorrei fare molto sport. L'esperimento più utile sarà accorgerti di come ti sentirai tornando a casa e capire se quella nuova scoperta merita un posto, anche piccolo, nelle settimane a venire. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere. La viabilità con luce verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI.
1: Ci sono code per incidente e traffico sulla carreggiata esterna del raccordo tra Laurentina e Tuscolana. Attenzione questa notte perché dalle 23 alle 5 di domani sarà chiuso per chi percorre il raccordo e proviene dalla Casilina, il ramo di immissione sulla diramazione Roma Sud verso la 1 Roma Napoli. Traffico difficoltoso sulla via Flaminia, code per incidente e traffico tra Saxa Rubra e Corso Francia in entrata in città. Trafficata la tangenziale est con code per un precedente incidente in direzione San Giovanni tra Tor di Quinto e la Salaria. Chi sta uscendo da Roma e si trova sul tratto urbano della 24 incontra lentamente code per traffico tra Portonaccio e lo svincolo di Togliatti. Code per incidente ormai risolto anche sulla Roma Fiumicino, tra lo svincolo della Laurentina e il viadotto della Magliana, direzione Fiumicino. Trasporto pubblico dalle 20 fino all'intera giornata di domenica 20 settembre per lavori sarà completamente chiusa la stazione Colosseo Fori Imperiali della Metro C. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: L'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: È il grande Edoardo De Crescenzo nella serata di Dimensioni Sono Soft, brano tra l'altro sanremese. Lui presentò questa canzone nell'81 al Festival di Sanremo, dove arrivò in finale e si aggiudicò il premio assegnato da una super giuria per la migliore interpretazione. Tra poco le ultime notizie nella serata di Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
6: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store DNB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. 7 giorni su 7, orario continuato. Promozioni e dettagli su nbarredamenti.it.
7: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
8: Che entusiasmo!
7: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
8: Te ne do uno io!

0: auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobile Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
4: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
5: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
6: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
5: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
6: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
8: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
9: Usato Days.
8: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
9: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
8: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
9: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
8: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
10: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
11: Buonasera da Francesco. Certo, maltempo in città, un centinaio sono stati gli interventi nelle ultime ore della polizia locale, tra gli interventi più significativi quello svolto dal 15° gruppo Cassi in via Castelnuovo di Porto per l'allagamento di un asilo nido. Gli agenti hanno prestato assistenza ai bambini e al personale docente. Intorno alle 12.30 gli agenti del secondo gruppo Parioli sono invece intervenuti in via Brenta, all'esterno dello scientifico Avogadro, dove il distacco di un ramo da un albero ha provocato il ferimento di 3 studenti di 15 anni che hanno riportato comunque lievi ferite. Diversi poi gli interventi del primo gruppo Parati e del secondo gruppo Parioli per la presenza di rami sulla carreggiata. Il gruppo di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per 2 dirigenti del comune e 2 responsabili di 2 aziende accusati di omicidio stradale in cooperazione colposa per la morte di Leonardo Lamma, avvenuta il 7 aprile 22 su Corso Francia. Il 19enne, che secondo la procura procedeva alla velocità di 75 km orari superiore ai limiti consentiti, avrebbe perso il controllo della sua moto a causa di un dosso stradale rimasto in seguito a lavori di manutenzione, finendo contro lo spartitraffico e morendo sul colpo. Secondo l'accusa, i 4 indagati avrebbero omesso di verificare la corretta esecuzione dei lavori appena eseguiti, consentendo la rimozione delle transenne presenti sul tratto stradale interessato dai lavori, nonostante che si fosse in presenza di rappezzo provvisorio recante delle irregolarità. Il processo inizierà il 10 marzo. Riparte dalla Nations League il cammino della nazionale, 34 riconvocati da Roberto Mancini, 9 sono alla prima chiamata, presenti i romanisti Ghilardi, Mancini e Cristante e Laziale Frattesi, tornano Zaniolo e Fagioli il 25 settembre, primo match all'Olimpico contro il Belgio. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
12: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
13: Un po' di variabilità è da mettere in conto nelle prossime ore nel Lazio, sarà così anche domani, nel senso che nelle zone interne, principalmente a ridosso dell'Appennino, nelle ore pomeridiane qualche acquazzone, qualche piovasco si può formare. Spostandoci invece verso la fascia costiera, lì il sole prevarrà e comunque domenica sarà una bella giornata di sole in tutta la regione, anzi attenzione, ancora con condizioni meteo più estive che autunnali, soprattutto come temperature. Tocchiamo i 28-29 gradi, ma domenica anche i 30. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trevi Meteo.
14: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: Il sole mi illumina le giornate. La luna mi illumina le notti. Ma solo tu illumini la mia vita. Oh.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La canzone d'amore nella serata di Dimensione Sono Soft, la voce riconoscibilissima è quella di Laura Pausini. In assenza di te. E questo è il relax assoluto di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Per i tuoi infissi in alluminio e PVC scegli Modoal Serramenti e la grande qualità Sciuco. Segnati questa novità solo per il mese di settembre che stiamo vivendo, potrai acquistare i tuoi nuovi serramenti con zero anticipo e zero interessi per 20 mesi. Per richiedere un preventivo vai subito su modoal.it oppure passa direttamente in fabbrica a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 o nella boutique di Roma che è in via Livorno 2, vicinissimo a Piazza Bologna. E se richiedi il preventivo direttamente in fabbrica Passo Corese avrai un voucher d'ingresso alle terme. Modoal Serramenti, apri, guarda, vivi la differenza.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. Fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
6: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
7: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
8: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
9: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Gazzoni! Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160. Roma.
10: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo, torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su abilmente.org.
11: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.

0: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
2: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
1: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: fino al 21 settembre. Peroni, birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Supermercati PIM, i prezzi migliorano. Risparmio di qualità.
2: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
4: Amore, pronto a rientrare?
5: Certo!
4: Davvero?
5: Sì! Back to Gran Roma!
4: Io intendevo a scuola.
5: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
4: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gran, uscita via Prenestina bis.
6: Oh my car!
7: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
8: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Dimensione suono soft.

proprio lui, Raff, Cosa resterà degli anni Ottanta, una canzone che uscì nel lontano febbraio del 1989, seguito ovviamente dalla presentazione al festival proprio di Sanremo dello stesso anno. Questa è la radio del benessere, Dimensione Sono Soft, siamo in diretta, sono le 20:42 in questo preciso istante, mi auguro che sia un bel venerdì sera con la nostra grande colonna sonora.

0: Vacanze romane, fammi salutare tutte le persone che sono in vacanza a Roma, dai, che oggi hanno beccato un po' di acqua, un pochino, leggermente. Sono in Mattia Bazar, ovviamente, siamo per salutarci. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa. Dal 1981 il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. Scopri le migliori firme per la casa come Lubecreo, Moretti Compat, Calia, San Giovanni, Tomasella e tanti altri ancora. In più approfitta del mese Back to Store. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te in omaggio un tavolo in gres con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castello Romano, anche a Cecchina in via Netunense, chilometro 9, aperto 7 giorni su 7, sempre con orario continuato. mbarredamenti.it.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
5: Te ne do un

0: dell'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Sabato e domenica aperti.
6: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
7: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica.

0: settembre in sede e su maiusato.it.
1: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
2: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
1: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
2: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
8: Sempre informati con la dimensione Sono Soft, l'ultimo appuntamento della giornata con la nostra redazione.
9: Buonasera da Francesco Certo, era entrato per ultimo in classe, è andato in bagno, si è cambiato ed è tornato con un casco in testa sul quale era stato applicato un telefono con la videocamera. Si è avvicinato alla docente, le ha spruzzato lo spray al peperoncino, poi l'ha accoltellato ad un fianco e l'ha colpita con due pugni. Ha agito così un tredicenne dell'istituto secondario Giovanni Verga di Centocelle, ha preso di mira la 66enne Isabella Marsilio, insegnante di storia e materie umanistiche prossima alla pensione, descritta dai suoi studenti come severa e legata ai suoi ragazzi. Il minore è stato condotto in caserma dai carabinieri accompagnato dai genitori. Il gesto sarebbe stato ripreso con un telefonino, poi sequestrato dai militari durante una videochiamata. Il tredicenne, secondo quanto ricostruito, aveva due debiti. L'insegnante, dimessa dall'ospedale con 7 giorni di prognosi, afferma di non avere alcun timore a tornare in cattedra. Non ho paura per niente, si dice disposta ad incontrare il ragazzo per farmi spiegare tutto questo odio e questa rabbia, e assicura di averlo già perdonato. Da domani diventerà operativa con l'accensione dei varchi elettronici la zona traffico limitato Appia Antica. Sarà in funzione solo nel weekend, il sabato e la domenica dalle 7 alle 19. I tre punti di controllo si trovano all'ingresso di via Appia Antica, da via delle Mura Latine all'intersezione via Appia Antica, via Appia Pignatelli, all'accesso di via Ardeatina, da via delle Sette Chiese. Sarà una ZTL differente dalle altre perché è consentito a tutti l'accesso alle aree interne entrando e uscendo dallo stesso varco, mentre resta vietato il traffico di attraversamento ad esclusione degli autorizzati. I varchi elettronici effettueranno un periodo di preesercizio non inferiore a 30 giorni prima dell'effettiva entrata in funzionamento. Il calcio, 9 volti nuovi, tantissimi giovani, 2 fratelli, Pio e Sebastiano Esposito, e poi i romanisti Ghilardi, Mancini e Cristante e laziale Frattesi. Sono 34 i convocati da Mancini per le prime 4 sfide di Nations League, a cominciare dal match con il Belgio del 25 all'Olimpico. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
8: Bene, grazie a Francesco Certo, a tutta la redazione. Sono Giampiero Di Sora, mi fermo qui anch'io. Buon venerdì sera a te che sei sintonizzato sulla Radio del Benessere. Ci ritroviamo domani quando saremo in pieno weekend. Ci sono le previsioni del tempo a proposito di domani. Di domani, sabato 19 di settembre. Buona serata, ciao.
10: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Un po' di variabilità è da mettere in conto nelle prossime ore nel Lazio, sarà così anche domani, nel senso che nelle zone interne, principalmente a ridosso dell'Appennino, nelle ore pomeridiane qualche acquazzone, qualche piovasco si può formare. Spostandoci invece verso la fascia costiera, lì il sole prevarrà e comunque domenica sarà una bella giornata di sole in tutta la regione, anzi attenzione, ancora con condizioni meteo più estive che autunnali, soprattutto come temperature. Tocchiamo i 28-29 gradi, ma domenica anche i 30. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trevi Meteo.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: L'amore è il significato ultimo di tutto quello che ci circonda. Non è solo una sensazione, è la verità, è la gioia che è la fonte di tutta la creazione.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti.

0: www.romana-auto.it.
1: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Deb Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Trovare la tua nuova auto a Roma non è mai stato così semplice. Benvenuto in Pasquarelli Auto, a Roma, in via Tiburtina 779. Scopri dal vivo il design accattivante di Seat e Cupra, il futuro di Omoda e JQ, le novità di Dongfeng e l'affidabilità di Volkswagen veicoli commerciali. Che sia per lavoro o per il tempo libero, abbiamo la soluzione adatta a te. Ti aspettiamo in via Tiburtina 779 all'angolo via di Pietralata. Pasquarelli Auto, guida il tuo futuro.
6: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
6: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
7: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
8: Fino al 14 febbraio Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
10: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
9: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
9: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
10: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
9: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
12: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
13: Cinema che passione! Dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
14: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
15: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
14: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 5.

0: 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
1: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
5: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
7: Oh my car!
8: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
9: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Amore, pronto a rientrare?
11: Certo! Davvero?
10: Sì! Back to Gran Roma!
11: Io intendevo a scuola.
10: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
11: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
12: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
13: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
14: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
13: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
14: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
15: Cinema Che Passione, dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
16: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
17: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: I tuoi occhi. Due limpide stelle in una notte buia e tempestosa come la mia vita. Occhi che illuminano la selva del mio cuore e suscitano in me qualcosa di irresistibile. L'amore.

0: d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
3: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Gaiazzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Gaiazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
4: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
5: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Cinema Che Passione, dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
7: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
8: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
9: Abilmente, l'appuntamento più atteso dagli amanti del fai da te creativo, torna in fiera a Roma dal 24 al 27 settembre. Materiali, tecniche, laboratori e tanta ispirazione ti aspettano ad Abilmente. Info e biglietti su abilmente.org.
10: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
11: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta

0: la grande mostra dedicata a Vasily Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
1: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Muralatine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
2: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità. Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.

0: Dimensione suono soft.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
2: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente e internazionale.

0: dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
2: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.

0: sono all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 €.
1: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
2: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
3: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da €149 al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
5: Corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ho un debole per te. Vieni a prenderlo quando vuoi.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
3: Cinema Che Passione, dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
4: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa e ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
7: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
9: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni, Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti.

0: e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
4: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione mobile financial services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
8: Canzoni d'amore, senza pausa, su

0: grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E adesso

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
4: Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, Mutti passata di pomodoro.

0: Cinema che passione! Dal 24 settembre al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com. Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
2: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
3: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore su Dimensione.